sempre nel cabaret. Era fashion i teni a moquette, come un pub culi con pool, el dueño es de Liverpool. Y después de un breve